0: man. Di che gli voglio?
1: Almeriga.
0: BYO 8362 835.
1: Copy. Do you need a return or just log?
0: Just log, please.

0: tu fosse smesso di andare con tua madre, che c'è.
1: Ten four, what was the complaint?
2: Gonna be for neck and back pain, recent accident.
1: Yeah.